0: Uno c'è!
1: Ah, ho bevuto! C'è qualcuno!
0: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Un'estate piena di ricordi
4: con un successo.

0: casa, esci e vivi l'estate.
1: Estate!
2: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
3: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Martin Garrix e U2, Fireflies. Chris de Sarandi, Good Old Days. Cazzai, Animal.
1: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

0: ombrellone. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Togli il play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore.
3: L'estate è viva solo con RDS.
1: 100% grandi successi.

0: attivo, sdraiato.
1: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
1: Instagram, TikTok e Facebook.

0: RDS.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si può.

0: Uno c'è!
1: Ho bevuto! C'è qualcuno!
0: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Un'estate piena di ricordi
4: con un successo

0: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
1: Noi saremo sempre con te con la nostra app
2: RTS.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.

0: sotto l'ombrellone. Non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RTS.

0: selezioniamo le migliori novità
1: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music.
0: Novità.
2: New Music.
1: Novità RDS. Martin Garrix e U2. Fireflies.

0: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
1: Sempre con te, anche con la nostra app.
0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Trattenere una giornata di domenica soleggiata sul nostro territorio. Si rinforza infatti l'anticiclone con solo qualche fenomeno da segnalare tra pomeriggio e sera sui rilievi alpini e prealpini. Il caldo continuerà a farsi sentire al centro-sud con anche punte di 37-38 gradi all'ombra, valori al nord non oltre i 34-35 gradi. Anche le minime saranno tropicali, soprattutto nelle grandi città. Per tutti i dettagli c'è l'app di Tradimeteo.
1: Un'estate piena di ricordi con un successo.

0: Per un'estate che non finisca mai.
1: Mai.
2: Mai.
1: Mai.
2: Scegli la nostra app.
0: Estate.
3: RDS.
2: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.
3: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Togli il play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore.
0: L'estate è viva solo con RDS. 100% gratis.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.

0: giusta. Tenere una giornata di domenica soleggiata sul nostro territorio. Si rinforza infatti l'anticiclone con solo qualche fenomeno da segnalare tra pomeriggio e sera sui rilievi alpini e prealpini. Il caldo continuerà a farsi sentire al centro-sud con anche punte di 37-38 gradi all'ombra, valori al nord non oltre i 34-35 gradi. Anche le minime saranno tropicali, soprattutto nelle grandi città. Per tutti i dettagli c'è l'app di Tradimeteo.
1: E ci siamo anche questa mattina alle 5 e 5 minuti, proprio in questo istante partiamo qua per le prossime 4 ore. Se volete saremo qua insieme fino alle 9 su RDS, questa è la radio 100%, grandi successi. Buongiorno a tutti, buon weekend, buona domenica 9 agosto. Oggi è una domenica piuttosto complicata e ne parleremo tra qualche minuto, soprattutto perché in viaggio e sono tantissimi gli italiani che stanno partendo, magari qualcuno sta anche tornando. Voglio salutare Francesco Cadente che è in regia. Ciao. Io sono Corrado Trisoglio e partiamo subito ricordando il mare con questo successo del 1992 di Luca Carboni.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

Eccola qua, Sabrina e Madonna con questa canzone Bring Your Love su RDS. Buongiorno a tutti. Allora, le due settimane centrali del mese di agosto sono tradizionalmente tra le più complicate, lo sappiamo molto bene per chi viaggia sulle strade italiane e non solo, tra partenze per le vacanze, weekend al mare, Ferragosto e primi rientri verso le città. Mi spiace per voi che avete già finito appunto le vacanze sulla nave. Questa sembrava una nave.

Invece era un camion, vabbè, grazie comunque. Allora, bollini neri e rossi possono trasformare il viaggio in una lunga attesa, però insomma quest'anno possiamo contare anche sull'analisi realizzata dall'intelligenza artificiale che prova a individuare insomma giorni, fasce orarie in cui conviene partire. Tra l'altro vorrei anche il vostro aiuto, il vostro contributo. Bene. Se magari ci potete raccontare dove siete e com'è la situazione del traffico dalle vostre parti, mandateci un messaggio così facciamo anche un servizio a tutti gli altri ascoltatori. 388-22-388-22. Questo è un weekend molto complicato, il weekend attuale, quindi quello compreso tra venerdì e oggi, domenica 9 agosto, rappresenta uno dei momenti più delicati all'interno dell'esito estivo. Secondo l'elaborazione appunto dell'AI, saranno previsti oltre 25 milioni di spostamenti durante questo weekend, mentre Autostrade per l'Italia stima circa 8 milioni di transiti in 3 giorni. Però insomma possiamo contare sull'intelligenza artificiale prima di partire. La giornata più difficile sarà proprio quella di oggi, è previsto il cosiddetto bollino nero, il massimo livello di criticità soprattutto lungo le direttrici verso sud e verso le località di villeggiatura. Dalle 19 alle 21 la situazione dovrebbe migliorare, quindi vi diamo già un indizio e un possibile aiuto su quando partire. Leggermente appunto tra le 19 e 21 il traffico dovrebbe essere diciamo più scorrevole, e poi oggi ovviamente le autostrade più battute saranno la 1 Milano-Napoli, la 14 Bologna-Taranto e la 2 Autostrada del Mediterraneo. Insomma non cambia praticamente nulla. 388-22-388-22, quindi dove siete, com'è la situazione traffico dalle vostre parti. Intanto alle 5:16 qui su RDS sentiamo anche questo grande successo, sto parlando di Beyoncé.

0: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
1: Buongiorno Fabrizio e Donatella da Aosta in direzione Roma, sempre in vostra compagnia. Nulla da segnalare, tutto tranquillo.

0: Riccardo, buongiorno. Noi ci siamo messi in viaggio alle 2:30 e siamo quasi arrivati in Versilia per evitare il traffico. Adesso vedremo di fare sosta a guardare un po' il mare e poi si fa colazione.
1: Che bello.
2: Grazie della compagnia.
0: Grazie della compagnia.
1: Grazie a voi per il vostro aiuto e il vostro contributo, che sarà sicuramente utile a tutti gli altri che sono in viaggio. 388-22-388-22. Noi siamo sulla Cisa, appena passato Pontremoli, tutto libero, si viagge bene al fresco, 19 gradi. Beati voi, qua ce ne sono già 30 alle 5:23. Jessica e Sergio, poi siamo Ornella, Gianluca e Martina. Stiamo viaggiando sulla Bologna, destinazione Cisternino in Puglia. Traffico intenso ma per ora scorrevole. Buon viaggio amici, buone vacanze. Poi ne sentiamo, anzi ne leggo un altro. Buongiorno a tutti, noi siamo in viaggio per Reggio Calabria, siamo all'altezza di Vibo Valentia e siamo quasi soli per strada, benissimo, in compagnia del sonno e anche in nostra compagnia, meno male. Buone vacanze da Antonella e Antonio. Se volete darci altri aggiornamenti, il numero lo conoscete, 38822 38822. Intanto noi su RDS sentiamo anche Sia.

0: il gioco dell'estate di RDS, la cosa importante da fare, ma io so già che avete già scaricato la nostra app o avete aggiornato nel caso la nostra applicazione, perché solo così potrete avere un bellissimo aiuto per vincere la nostra RDS Special Bag mandando un messaggio al 388-22-388-22, perché se andate sull'app lì troverete un aiuto per quanto riguarda la soluzione del nostro gioco. Adesso io vi farò una domanda molto semplice, cioè molto semplice non lo so, molto semplice vi farò la domanda e poi sarete voi bravi, sono sicuro, a mandarci la soluzione. Vogliamo partire con la domanda? Siamo pronti? Allora, una data storica, come dimenticarla? Che anno era? Ecco, questa è la domanda di questa mattina. Andate sull'app, scaricatela, aggiornatela, lì troverete un'immagine che sicuramente vi darà una mano e poi mandateci la soluzione al 38822 38822.
1: Basta serie TV a casa, esci e vivi l'estate.
2: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
3: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. In Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
4: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
5: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Can't
11: touch this. Bastano €4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu, hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine. Al prezzo massimo di soli €4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
12: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su Iliad.it.
13: Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. E in più, quello che desideri oggi, lo paghi da gennaio 2027. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio. A interessi zero, tutto fuori. Guardati intorno e scegli il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
0: E mentre voi siete in viaggio, noi vi accompagniamo con i nostri grandi successi, con i numeri uno, il nostro Francesco Cadente, il bell'uomo che è qui davanti a me, ha mixato appunto questa sequenza che sentiamo.
1: Sappiamo cosa fa battere il tuo cuore sotto il sole.
14: Sotto il sole.

0: Erano i favolosi anni 80, I Just Die in Your Arms Tonight, i Cutting Crew per chiudere, per terminare la nostra sequenza mixata, la prima che abbiamo sentito insieme questa mattina, grazie a Francesco Cadente, che ringrazio. Ciao. Che ha messo in fila questi quattro successi. Allora, visto che siamo qua per parlare anche della situazione del traffico sulle strade e autostrade italiane, voglio salutare un po' di amici che ci stanno dando un contributo, no? A beneficio anche degli altri che poi magari percorrono la stessa strada. Mi trovo sull'autostrada A13 altezza Padova e la strada è scorrevole, senza particolare traffico, direzione Croazia. Buone vacanze a Valentina e Luca e poi anche Enea e Gioele, che bei nomi. Poi un altro messaggio, vediamo chi c'è che appunto ci può aggiornare. Noi siamo partiti da Venezia alle 4:30 in direzione Roma, stanno tornando a casa, per ora non c'è traffico, ma soffriamo già il caldo, come vi capiamo, sogniamo le temperature dell'Alto Adige che ci hanno accompagnati per quasi un mese di vacanza, è molto anni 70, eh? All'epoca si faceva un mese di vacanza. Poi
1: ci sta,
0: buongiorno,
1: ci sta.
0: Noi direzione Tesero in Trentino, partiti alle 4 da Bisceglie, autostrada A4 abbastanza libera all'altezza di Termoli, buona giornata e buone vacanze. 388 22 388 22, se ci volete aggiornare.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. E in più, quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Tutto fuori. Guardati intorno e scegli il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
0: Ma smettete di suonare il clacson in trasmissione, che ci fate pensare che ci sia qualcuno per strada. Ci avete ragione, ragazzi, non c'è nessuno, strade libere.

0: sun. I'm moving to the sun, Ugel, ed è un po' quello che sta succedendo per quelli che sono in viaggio. Stanno andando alla ricerca del sole, siccome già ce n'è poco, no? Anche nelle città, e del caldo, questa quarta ondata di calore che stenta a terminare dovrebbe andare avanti fino a Ferragosto, almeno così dicono gli esperti. Sono le 5:55 di questa domenica 9 agosto che stiamo passando insieme. Io sono Corrado Trisoglio, Francesco Cadente in regia, l'uomo del clacson. E adesso, a proposito di chi è in viaggio, volevo parlarvi di questa notizia che arriva dagli Stati Uniti, da New Jersey per la precisione, da Dunnellin, questa cittadina del New Jersey, dove se ne inventano veramente tutte. Un poliziotto camuffato da pianta, e potete anche, diciamo, vedere questa immagine scorrendo qualche sito web, al posto dell'autovelox. Il risultato: una pioggia di multe. Questa, a quanto pare, è appunto la nuova strategia messa in atto dal Dipartimento di Polizia di Dunnellin in New Jersey per contrastare le condotte scorrette dagli automobilisti. Non diciamola ad alta voce questa notizia, perché magari anche qui in Italia si fanno venire qualche bella idea, e poi avremo anche qui i poliziotti travestiti da pianta. In una delle strade più trafficate di questa cittadina è apparsa improvvisamente accanto ad un albero una pianta che però, insomma, guardandola bene aveva delle sembianze umane. Sotto quelle vesti si nascondeva un agente che, munito di binocolo, è rimasto in servizio per 6 ore segnalando ai suoi colleghi diverse violazioni compiute da conducenti alla guida con il cellulare in mano. Quindi attenzione, magari c'è qualche pianta umana anche dalle vostre parti, ed è una strategia che si è rivelata efficace e ha registrato 74 multe complessive, 12 contravvenzioni ogni ora, appunto come riporta il Dipartimento di questa località del New Jersey. Prevede multe da $200 per la prima violazione, 400 per la seconda e 600 con possibile perdita di 3 punti e ritiro della patente.
1: Ecco, Madonna mia, che ansia terribile.
0: Sì, pensa a iniziare la vacanza così, col poliziotto pianta che ti fa una multa ancora prima di, appunto, iniziare la vacanza. Sentiamo anche Mood, sono le 5:57 su RDS.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Cat's Eye, Animal. Olivia Dean, Baby Steps. Martin Garrix e U2, Fireflies.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: siamo a Mentana in Lazio, sì, e dobbiamo arrivare a Brancaleone in Calabria. Che ci consigli?
1: Cosa posso? Guarda, io faccio il conduttore in una radio, non lavoro all'ufficio del turismo di Brancaleone, però magari riusciamo a trovare qualche informazione e poi ti daremo dei consigli della prossima ora. Intanto grazie, continuate a mandarci i vostri messaggi.
2: 328 22 328 22,
1: bravissimo, questo è il numero. Torniamo tra poco e ripartiamo da un'altra ora di grandi successi.
3: Tra poco,
4: tra poco,
3: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: Io chiedo che stesse il mondo che conteste, dell'este hasta oeste, debajo al mismo sol.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
1: Le 6:04, buongiorno a tutti. Il consiglio che voglio darvi è quello di scaricare o di aggiornare la nostra app per giocare qui con noi con il gioco dell'estate che vi dà la possibilità di vincere la nostra RDS Special Bag, ovviamente mandando i vostri messaggi con la soluzione al 388 22 388 22. Un altro consiglio che vorrei darvi

0: che bravo ragazzo che è Somber, questa è la nuova, no non è la nuova, è la penultima, giusto? In ordine cronologico si chiama Potential, le 6:11. Signora, abbiamo dei consigli per lei, signora?
1: Cioè? Siamo a Mentana, sì? In Lazio,
0: sì.
1: E dobbiamo arrivare a Brancaleone,
0: okay.
1: A Calabria. Che ci consigli?
0: Ecco, guarda, sono arrivati i consigli, allora io ve li comunico subito, grazie per la sigla, molto bella questa base. Allora, i consigli sono, ci arrivano da un ascoltatore, vada a visitare i bronzi di Riace a Reggio, faccia il tour delle pasticcerie tra Siderno e Monasterace e ricordi che a Roccella fanno sempre molti spettacoli e concerti. Benvenuta in Calabria, signora, si goda tutte queste belle attrazioni che abbiamo elencato, eh? Allora, voglio parlare invece di questa iniziativa, tanto per rimanere in tema, se magari qualcuno vuole fare una vacanza o addirittura cambiare vita, perché c'è un programma in Irlanda che si chiama Our Living Islands. Praticamente sono 30 isole, quasi tutte raggiungibili solo quando la marea lo permette, quindi c'è qualche, diciamo, problema logistico, che rischiano di restare senza abitanti entro pochi decenni. Quindi, per evitarlo, cosa succede? Il governo irlandese ha messo sul tavolo delle cifre che sfiorano i 90.000 euro a famiglia, quindi se siete interessati ad andare a vivere su un'isola raggiungibile solo quando c'è la bassa marea, non si tratta di un assegno per chi decide di trasferirsi, ma questo denaro serve, quindi se volete andare lì, serve per rimettere in piedi case vuote da anni, magari vuote spesso da decenni, grazie appunto per questa musichettina che ci cala proprio nell'atmosfera irlandese. L'Our Living Island è una politica nazionale decennale che è stata varata dal Dipartimento per lo Sviluppo Rurale e la comunità irlandese, riguarda appunto le isole che restano isolate ogni giorno per effetto della marea. Diciamo che non è molto agevole vivere lì, però se volete staccare completamente e fare una vacanza che dura tutta la vita, sappiate che potete andare in Irlanda e con 90.000 euro forniti dal governo irlandese potete appunto ristrutturare queste case fatiscenti che sono vuote magari da decenni, ok? Attenzione, ce lo dice anche Charlie Puth, che adesso ritorna qui nella domenica mattina della radio 100%, grandi successi con questa canzone Attention.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Martin Garrix e U2, Fireflies. Chris De Sarandi, Good Old Days. Cat's Eye, Animal.
1: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

0: È solo un gioco, il disco della Margherita, mamma, non mamma, madame, su RDS. C'è della polemica questa mattina, sentiamo.
1: Oh, ma mai una volta che mi mandate in onda, veramente una delusione siete. Non mando più niente.
0: Subito smentita la nostra ascoltatrice, immediatamente. Grazie comunque per i complimenti che ci hai fatto. Allora, voglio salutare, insomma, far leggere altri messaggi di nostri amici che sono in giro, che sono in viaggio. Per esempio Vito, che è appena partito da Biella direzione aeroporto di Napoli, sulla 3 Salerno Reggio Calabria, traffico scorrevolissimo in entrambe le direzioni, quindi questa è una bella notizia. Poi andiamo avanti con altri aggiornamenti. Noi partiti da Torino alle 3:30 direzione Salento, traffico intenso. E poi buongiorno, partiti da Domodossola alle 3:30, siamo a Parma, traffico molto intenso ma scorrevole, benissimo, direzione Bellaria. E i nostri amici Dario e Patrizia che appunto ci aggiornano con i loro messaggi. Buongiorno da Manuel e Micaela e Leo, partiti alle 3 da Bergamo, siamo a Udine direzione Croazia, autostrada tutta libera e Alba mozzafiato, fantastico. E per godervi l'alba ancora meglio, vi facciamo sentire Sabrina Carpenter con questa canzone che si intitola Tears.

0: Years era Sabrina Carpenter su RDS. Tra poco torna la sequenza mixata, ma abbiamo un'altra polemica, mi sa.
1: Buongiorno. Io che devo dire che non vinco mai niente, devo andare pure a lavorare.
0: Ecco, io sai cosa ti posso dire? Che puoi giocare con noi con Quizzappando, anzi, rifarei la domanda così magari ti porti a casa la nostra RDS Special Bag. Una data storica, come dimenticarla? Che anno era? Ecco, andate anche sulla nostra app perché lì troverete un importante indizio.
2: Non ho capito il gioco.
0: No, è semplice, ti rifaccio la domanda. Una data storica, come dimenticarla? Che anno era? Devi dirmi l'anno, semplice.
2: Non ho capito il gioco.
0: L'anno, devi dirmi l'anno, devi dire l'anno, semplice.
2: Non ho capito
0: il gioco. Ma è facile, è facilissimo. L'anno, che anno era? Vai sulla nostra app.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99 euro al mese per sempre, valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: 12.000 persone hanno già detto sì. E tu, domenica 27 settembre, vivi la Polimiran Milano 26, la 10 km del Politecnico di Milano aperta a tutti, con un percorso unico, tanta energia e tutta la musica di RDS 100% grandi successi. Ti aspettiamo sulla linea di partenza. Iscriviti su sport.polimi.it.
4: Yuhuu! C'è nessuno!
5: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Allora, avete già aggiornato, scaricato la nostra app, perché vi sarà sicuramente d'aiuto per vincere, per giocare con noi questa mattina. Intanto, Maurizio Rocca ha messo insieme 4 numeri 1.
8: E penserai che ti ho creato le...
9: Il volume della tua estate.
10: Il volume della tua estate.
11: Mentre un uomo sfiderà gli dei.
12: Con la sequenza mixata di
13: RDS 100% grandi successi.
14: Grandi successi.

0: Bella è Knocking on Heaven's Door, i Guns N' Roses, l'ultima canzone della sequenza mixata da Maurizio Rocca, che salutiamo e ringraziamo. Vi vedo molto tonici questa mattina, continuate a giocare con noi con il nostro gioco dell'estate qui zappando, che vi dà la possibilità di vincere la special RDS bag mandando i vostri messaggi al 388-22-38822, ma la cosa più importante è quella di scaricare la nostra app, e se già ce l'avete aggiornatela, perché lì troverete un indizio molto importante che vi darà un aiuto in più per diciamo giocare con noi e per vincere appunto questo premio che mettiamo in palio. Avete già comprato gli occhialini standard ISO 12312-2 che vi serviranno tra qualche giorno?
1: Ce l'hai
0: già? Quanto costano? Anche il prezzo? Mi pare 9,90, è possibile? Li ho visti, prova a dare un'occhiata, forse costano un po' di più. Vabbè, comunque ne parliamo tra poco, perché il 12 agosto, tra qualche giorno, appunto, come sappiamo tutti, c'è un evento molto importante.
2: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
8: Con Trebbin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebbin Meteo, scarica l'app.
9: Per 2000 anni Taranto ha guardato il Mediterraneo. Ad agosto è il Mediterraneo che guarda Taranto.
10: Dal 21 agosto al 3 settembre, i 20esimi giochi del Mediterraneo portano in Puglia oltre 4000 atleti da 26 nazioni e 3 continenti.
11: Aree in tutta la regione,
10: impianti nuovi,
11: migliaia di volontari.
10: Per Taranto non è una vetrina, è un punto di partenza. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Scopri i giochi su da2026.com.
0: Allora, quanto costano gli occhialini per l'eclissi? No, li ho trovati a 13 euro. No, 13 euro su Amazon, prendili lì.

i pinguini tattici nucleari. Proprio in Islanda sarà uno dei luoghi con la Groenlandia dove questa eclissi tanto attesa si potrà vedere meglio, e non succedeva dall'11 agosto 1999, me la ricordo bene quella giornata, faceva anche un po' freschino. Ecco, il 12 agosto, quindi mercoledì, tra qualche giorno, è uno degli eventi più attesi dell'estate, proprio questa eclissi totale che attraverserà parte dell'Artico e dell'Europa, regalando a milioni di persone uno spettacolo raro, indimenticabile, quanto affascinante. Per alcuni minuti la Luna oscurerà completamente il Sole nelle aree attraversate dalla fascia della totalità, facendo calare un insolito crepuscolo nel pieno del pomeriggio e rendendo visibile la corona solare. Ecco, questo è quello che succederà tra qualche giorno, questa corona normalmente nascosta dall'intensa luminosità della nostra stella. Anche in Italia potremo godere di questo fenomeno, di questo spettacolo, anche se in forma parziale, perché il nostro paese non rientra infatti nella zona in cui l'eclissi sarà totale, ma il passaggio della Luna davanti al Sole offrirà comunque uno scenario suggestivo, che era anche, diciamo, un momento nefasto, perché in passato l'eclissi era, diciamo, vissuta così, soprattutto nel Medioevo. Cosa bisogna fare per goderla al meglio? A meno che non vogliate andare in Groenlandia o in Islanda, potete andare in Spagna, perché nelle città, in alcune città spagnole, sarà possibile godere quasi a pieno questo spettacolo. E tra l'altro queste località attireranno ovviamente migliaia di appassionati e turisti, e tra l'elenco figurano per esempio La Coruña, Oviedo, Santander e poi ancora Palma di Mallorca. Così fate una vacanzina al mare, vi potete godere anche l'eclissi, e anche Madrid e Barcellona, però in parte, perché resteranno invece appena fuori dalla fascia della totalità e assisteranno soltanto a un'eclissi parziale. Qui in Italia comunque, per esempio, dalla città da cui vi stiamo parlando, Milano, sarà possibile vederla al 90% con gli occhialini, quindi insomma possiamo godere bene questo spettacolo. Gli occhialini che abbiamo anche trovato un buon prezzo, tra l'altro, ma no, di meno, molto meno. Guarda, io li ho trovati al massimo a 47 euro, non 1000, quindi quelli belli, quelli, perché bisogna vederla questa eclissi con gli occhialini, appunto, di cui parlavamo poco fa. Sono le 6:53, domenica 9 agosto, sulla radio 100%, grandi successi, c'è anche David Guetta.

0: C'è anche Noemi su RDS. Voglio salutare il nostro amico Manuel, che evidentemente è un astronomo, perché infatti lui andrà proprio a Maiorca per vedere l'eclissi. E tra l'altro ci scrive: ma a Milano si vedrebbe se riuscite a vedere l'orizzonte verso le 19:30-20, il sole basso, quindi solo così si potrà godere di questo spettacolo. Grazie Manuel per queste preziose informazioni. Torniamo tra poco su RDS perché c'è l'informazione, appunto.
1: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Siamo pronti per aggiornarvi sui fatti più importanti, i fatti principali di questa domenica 9 agosto. Paola Gubbiotti dalla redazione. Buongiorno.
4: Buona domenica.
5: Ucraina, Odessa e Kharkiv sotto un massiccio attacco russo, colpiti edifici e infrastrutture, ci sono vittime e feriti. A Bielgorod droni di Kiev hanno preso di mira il quartier generale del servizio di intelligence russo. Gli inviati speciali americani Witkoff e Kushner a Kiev e Mosca nei prossimi 10 giorni. Il drone precipitato in Bulgaria, secondo il Ministero della Difesa, simile a quelli utilizzati da Kiev, Sofia convoca l'ambasciatore ucraino. Lo scontro tra Roma e Madrid per la crisi dei migranti di Ceuta. Fino al 7 settembre controlli a campione in territorio spagnolo sui viaggiatori in arrivo dall'Italia. La Farnesina rafforza l'assistenza ai nostri connazionali. Il commissario UE agli affari interni in contatto con i due paesi. La cronaca: nel torinese è arrestato per tentato omicidio un 73enne che ha investito un gruppo di ciclisti dopo una lite. Li ha travolti una prima volta, poi è tornato indietro investendoli di nuovo. Uno dei ciclisti è in prognosi riservata. Codice della strada, novità allo studio del Ministero dei Trasporti, patente a partire dai 17 anni, obbligo di casco e contrassegno per le superbici e introduzione della regola del sorpasso a destra in autostrada. E l'esodo estivo, con 25 milioni di auto in viaggio nel weekend, il Codacons che parla di una stangata carburanti da 370 milioni rispetto allo scorso anno. Italiani in viaggio sotto un sole cocente, temporali di calore. Oggi 19 città con il bollino rosso e l'allerta gialla in Calabria, Basilicata e su settori di Abruzzo e Molise. Europei di nuoto a Parigi, altre 3 medaglie d'argento per gli azzurri. Paltrinieri trascina la 4x1500 mista, Elisa Cosetti e Andrea Barnaba secondi nei tuffi da 20 metri. Le previsioni con Trebi Meteo.
6: Ci attende una domenica ancora all'insegna del sole sul nostro territorio, salvo per un po' più di instabilità tra pomeriggio e sera sui rilievi della nostra penisola, in particolar modo su Alpi e Prealpi. Temperature massime che saranno di nuovo in aumento, ma in ulteriore aumento con l'avvio della settimana, poiché rimonterà l'anticiclone nordafricano. Calde d'afa infatti che torneranno ad essere molto intensi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
5: Questa è RDS.
3: Le 7:02 e questa è la mattina che passiamo insieme fino alle 9. Buongiorno, come va lì fuori? Spero tutto bene, buone vacanze, buon rientro a tutti quelli che sono in movimento, bene, che sono in viaggio. Io sono Corrado Trisoglio, non mi muovo da qua fino alle 9 con diciamo l'aiuto al mixer, come si diceva negli anni 70, di Francesco Cadente. Ciao. Buongiorno e grazie anche a lui. Sono in ferie, ma dimmi. Ecco, questa è la frase tipica, no? Riuscite veramente a staccare quando siete in vacanza? Oppure appunto vi rifugiate in questa frase che vi ho appena detto? Ne parliamo tra poco, intanto ripartiamo dalla musica con gli Ace of Base 93.
0: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo
7: della tua estate.

0: 100% grandi successi.
1: Sprocchi ma sei romantica. Let's go. 100% grandi successi.
0: RDS.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

romantica di Ultimo su RDS. Noi, io e Francesco Cadente, per non far parte di questa categoria, siamo qua a lavorare domenica 9 agosto. La categoria è quella degli italiani che non riescono a staccare nemmeno quando sono in ferie, perché per molti italiani, diciamo, le ferie, le vacanze esistono, ma esistono semplicemente sulla carta, poi molto meno nella vita reale, perché magari appunto vengono disturbati in continuazione, sono sempre connessi. In Italia

0: quasi un lavoratore su due intanto non riesce a utilizzare tutti i giorni di riposo maturati. È un po' un paradosso, però è questo, è quello che ci racconta la realtà. E poi soprattutto, appunto, diciamo, gli italiani sono sempre connessi. Negli ultimi anni la separazione tra tempo di lavoro e tempo di vita si è fatta sempre più sottile, quindi smartphone, come sappiamo molto bene, email, chat aziendali e lavoro da remoto hanno reso normale per molti italiani essere reperibili anche fuori dall'orario di servizio, dall'orario di lavoro e anche durante le vacanze, così le vacanze, le ferie, le tanto agognate ferie rischiano di trasformarsi in una pausa, diciamo, solo apparente, interrotta da telefonate, messaggi e richieste urgenti. Anzi, se c'è qualcuno che fa parte della categoria, magari è stato disturbato oggi in spiaggia, ce lo racconti con un messaggio e anche il motivo per cui magari vi hanno chiamato o mandato un'email al 388-22-388-22. Ma quali sono i motivi che appunto interrompono e rendono, diciamo così, faticose le vacanze? Ecco, per molti la reperibilità forzata, molti dipendenti restano con il telefono in mano e rispondono all'email anche per abitudine, magari non è necessario, però hanno sempre, diciamo, sono sempre connessi. E poi c'è qualcuno, forse noi non facciamo parte di questa categoria, che hanno un senso di colpa. Cioè, un lavoratore su due teme di lasciare i colleghi in difficoltà, specie se l'ufficio è sotto organico.
1: In
0: anche
1: che
0: questo
1: senso?
0: È in questo senso qua. Che magari è in spiaggia, però magari ha un senso di colpa perché dice: ma caspita, il mio collega è lì che lavora, posso dargli una mano? Quasi quasi torno in città e interrompo la vacanza. Va bene. Poi, cattiva gestione, c'è anche, diciamo, un contributo da parte dell'azienda. Le aziende spesso non pianificano il lavoro in modo corretto prima della chiusura estiva e quindi si verificano queste condizioni. Meno male che siamo nel weekend e ce lo dice anche in pratica questa canzone che si intitola In Your Eyes, infatti appunto arriva da The Weeknd. Sono le 7:12, ancora buongiorno e buon weekend.

Eh sì, è proprio dimanche, oggi è il 9 agosto. Allora, a proposito di chi non stacca mai, volevo salutare il nostro amico Stefano da Rapallo che ci manda questo messaggio. Tutti postano della felicità derivante dalle vacanze, dalle ferie, ma non è così. Attenzione, le ferie sono un problema, impegnano. Se devi staccare dalla vita quotidiana, vuol dire che la tua vita è un pochino un fallimento e stai facendo qualcosa che non va bene per te. C'è un fondamento di verità nel messaggio del nostro. Beh, effettivamente, se fai una cosa che ti appassiona completamente, magari non senti neanche l'esigenza di staccare diversi giorni per riposarti un po'. Grazie Stefano comunque per questo, diciamo, messaggio un po' filosofico. 388 22 388 22. Mentre per tutti quelli che invece le vacanze se le vogliono godere, buon viaggio con Cesare Cremonini. Buon viaggio.

0: Buon viaggio, Cremonini, alle 7.22. Giochiamo.
1: Sigla. Pizza Fando.
2: Il gioco dell'estate. Di RDS.
0: Vincere la nostra special RDS bag, ancora una volta voglio invitarvi a scaricare la nostra bellissima app, aggiornarla nel caso l'abbiate già fatto, anche perché lì avrete un indizio, c'è una specie di gratta e vinci, un grattino che vi dà un importante aiuto per quanto riguarda la soluzione del nostro gioco. Anzi, adesso vi rifaccio la domanda, ok? Siamo pronti? Una data storica, come dimenticarla? Che anno era? Qual era l'anno? 38822 38822 per giocare con noi.

0: Salve!
1: Sì, lo abbiamo un tavolo da cinque.
0: Nulla? Mi disdice adesso? Purtroppo non l'ho posto.
1: Ma veramente?
0: Che faccio? Prima, sì.
2: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
3: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. In Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro.

0: Scopri di più su ecopneus.it.
1: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. E in più, quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Tutto fuori. Guardati intorno e scegli il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divani e divani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Scaricate la nostra app oppure aggiornatela e fate una bella grattatina, perché lì troverete un aiuto per vincere la nostra special bag RDS.

0: Che Moonlight, i Top Loader dai primi 2000, se non ricordo male era del 2001 questa canzone. Mi puoi aiutare, Francesco Cadente? Dammi una mano. 2000, esatto, più o meno eravamo lì. Era l'ultima della sequenza mixata che torna poi nella prossima ora. Allora, tra poco invece, Ambassador non porta pena. Voglio parlarvi della classifica delle 10 località dove mediamente si paga di più per passare una giornata al mare. Insomma, bene. Le spiagge più bene, non tanto bene, più care d'Italia, tra poco su RDS.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Can't
1: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's.

0: Cane McDonald's la disponibilità.
1: Quanto costa andare in spiaggia una settimana nelle località più care in Italia? Ecco, ne parliamo tra poco qui su RDS.

0: Karol G e Manu Chao insieme alle 7.47 domenica mattina sulla radio 100% grandi successi. Allora, abbiamo così elencato, non l'ho fatto io, l'ho fatto un'indagine scientifica, perché è una rilevazione che è stata condotta poco prima dell'inizio della stagione, quindi tra il 20 aprile e il 20 maggio 2026, scusate, con contatti telefonici anonimi. Hanno fatto una cosa tipo questa, sentiamo.
1: Non capisco, faccio l'accento svedese.
2: Lo sa fare? Lo facci, va bene, va bene, va bene. Oh, faccio il numero.
0: Facci, facci.
2: 3.
0: Sì.
2: 4. 7.
0: Sì.
2: 8. 1. Nella conca! Svedese!
1: Muovi!
2: Patozzi, è lei?
0: Ecco, una cosa del genere. Hanno messo la testa nella pentola e hanno telefonato a 222 stabilimenti balneari distribuiti in 10 località italiane. Per ogni destinazione è stato monitorato almeno il 20% dei lidi presenti, con un minimo di 10 strutture per area. E ovviamente grazie a questa indagine sono arrivati a una conclusione. Qual è la città più cara d'Italia? Cioè la città dove costa di più fare una settimana appunto in spiaggia? Ecco, attenzione, perché non me ne vogliano gli amici di Alassio, ma questi sono i numeri freddi che parlano. Con una media di 340 euro a settimana, proprio Alassio è la città più cara dove costa di più passare una settimana appunto al mare. Non è una sorpresa, la perla della Riviera Ligure ha ormai consolidato il suo primato anno dopo anno, trasformandosi in un simbolo di quel lusso da spiaggia che sempre meno famiglie italiane riescono a permettersi. Però siccome noi abbiamo la classifica aggiornata, vorrei appunto condividerla con voi. Appunto Alassio 340 euro a settimana, seguita da Gallipoli in Puglia, la media di 324 euro, Alghero in Sardegna 274, poi Taormina e Giardini Naxos in Sicilia, un po' di meno, costa 237 euro passare una settimana in spiaggia, Viareggio 232, al sesto posto c'è Palinuro con 188, Anzio 179, Senigallia 159, Rimini 158 e finisce, si chiude questa classifica, la top 10, con Lignano Sabbia d'Oro con 157 euro. Andate pure a farvi una settimana magari ad Alassio, 340 euro, però almeno vi offrono una bella margherita tutti i giorni, anche la pizza vi offrono, anche quella.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Cacciai, Animo. Olivia Dean, Baby Steps. Martin Garrix e U2, Fireflies.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100% Grandi Successi.

0: E così è tornata anche Peggy Goo, questa era Woman su RDS, pochi minuti saranno le 8, sono qua fino alle 9, ripartiamo tra un attimo dalla redazione per tutti gli ultimi aggiornamenti.
1: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Cosa succede in Italia, nel mondo? Vi aggiorniamo dalla redazione di RDS. Ritroviamo questa mattina Paola Gubbiotti. Ciao Paola, buongiorno.
4: Buongiorno. In Spagna controlli rafforzati per i viaggiatori provenienti dall'Italia dopo che il governo Meloni ha deciso di non revocare la sospensione dell'accordo Schengen con la Spagna a seguito della crisi migratoria a Ceuta, come aveva richiesto Madrid. La Guardia Civile ha controllato i documenti di circa il 10-15% dei viaggiatori provenienti dal nostro paese. La Farnesina ha rafforzato l'assistenza dei consolati. Ucraina, Odessa e Kharkiv sotto un massiccio attacco russo, ci sono vittime e feriti. A Bielgorod, droni di Kiev hanno preso di mira il quartier generale del servizio di intelligence russo. La crisi nel Golfo, l'Iran detta le condizioni per riaprire lo stretto di Hormuz, stoppa i raid statunitensi, revoca del blocco navale, la fine delle sanzioni. Ottimista il ministro degli esteri Araghchi, molto vicini ad un accordo. Europa rovente, in Francia 38 gradi e 13 dipartimenti in allerta, è crisi idrica per il Reno e la Loira. Dal Danubio al confine tra Serbia e Romania è riemerso uno scafo spezzato della Seconda Guerra Mondiale e la siccità rappresenta uno shock economico per l'Unione Europea. Cristiano Di Cosimo.
5: Lo studio è della Fondazione Centro Euro Mediterraneo e del Politecnico di Milano, che esaminano i costi di una siccità prolungata con 2 gradi centigradi in più rispetto al 1800, replicando i valori del periodo 2015-2018. Per l'Europa le perdite raddoppierebbero, passando da 439 miliardi a 760 e oltre 10 milioni di posti di lavoro persi. In Italia lo scenario farebbe crollare PIL e investimenti, mandando in fumo oltre 47 miliardi. In Spagna, Grecia e Portogallo le perdite più importanti. L'agricoltura subirebbe lo shock più forte, ma recupererebbe in 2 o 3 anni grazie ad aggiustamenti dei prezzi e cambio delle colture. Edilizia e manufatturiero invece continuerebbero a perdere terreno anche molto tempo dopo la fine della siccità, per il calo degli investimenti e la riduzione della produttività.
4: Le previsioni con Trevi Meteo.
6: Ci attende una domenica ancora all'insegna del sole sul nostro territorio, salvo per un po' più di instabilità tra pomeriggio e sera sui rilievi della nostra penisola, in particolar modo su Alpi e Prealpi. Temperature massime che saranno di nuovo in aumento, ma in ulteriore aumento con l'avvio della settimana, poiché rimonterà l'anticiclone nordafricano. Calde d'afa infatti che torneranno ad essere molto intensi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
4: Questa è RDS.
3: Le 8 in punto, buongiorno e buona domenica, oggi è 9 agosto, perché dovete scaricare la nostra bellissima app e nel caso aggiornarla? Perché per giocare con noi a Quizzappando e quindi magari vincere la nostra RDS Special Bag, proprio sull'app troverete un importante

0: importante indizio che vi darà una mano alla soluzione della domanda che vi ho fatto poco fa. Poi mandate i messaggi al 388-22-38822. Intanto facciamo le 9 insieme. Io sono Corrado Trisoglio, c'è Francesco Cadente in regia. Ciao. Che saluto, e ripartiamo subito da un grandissimo successo per aprire la sequenza mixata, i Black Eyed Peas. Questa è I Got a Feeling.
1: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
1: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: se è un grande successo, suona su RDS.
1: Flamenco Paranoia.
2: Samurai J. Flamenco Paranoia.
0: Il ritmo dell'estate è questo.

0: sì, è il balletto dell'estate 2026, il Summer Funk di Francesco Gabbani, che poi è anche l'ultima canzone della nostra sequenza mixata. Giochiamo! Abbiamo giocato anche questa mattina con il gioco dell'estate, qui zappando per regalarvi la RDS Special Bag. Abbiamo qui con noi il nostro amico Mauro. Ciao Mauro, buongiorno. Ti senti? Mauro? Dov'è Mauro?
1: Sì, ci sono, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno, di dove
1: stavo
0: sei?
1: Stavo festeggiando.
0: Ah, stavi già, eri già con la bottiglia in mano?
1: Esattamente.
0: Da dove ci chiami, caro Mauro?
1: Allora, io chiamo da Fasano, ma in questo momento sono a Monopoli.
0: Ah, ok, sei in vacanza?
1: Vacanza, piena vacanza.
0: Ti rubiamo qualche minuto, ti portiamo via dalla spiaggia per qualche minuto. Intanto hai scaricato l'app, ti è servito, immagino, sì, l'indizio che hai trovato sull'app.
1: Sì, io assolutamente.
0: Ti rifaccio la domanda, giusto per così correttezza, e poi mi devi dare la risposta per vincere. Allora, certo. Una data storica, come dimenticarla, che anno era?
1: Era il 2006 e temo che sia una data che almeno io personalmente non rivivrò più, l'anno della vittoria dei nostri mondiali.
0: Speriamo.
1: Il circo massimo.
0: Esatto, bravo, bravissimo.
1: Grazie.
0: Infatti l'indizio era proprio, hai grattato, era proprio il circo massimo.
1: Il
0: 9,
1: circo massimo.
0: 9 luglio 2006,
1: esatto.
0: Speriamo di riviverla ancora. Una
1: giornata così.
0: Intanto ti porti a casa l'RDS Special Bag, va bene?
1: Grazie.
0: Ciao Mauro,
1: grazie,
0: buone vacanze,
1: ciao,
0: a presto.
1: Buona estate a voi.
0: Grazie,
1: a tutti.
0: Ciao, ciao.
2: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
3: Segui i nostri canali social, Instagram, TikTok e Facebook. RDS.

0: 100%.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
4: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro, e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
7: Con Trebimeteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebimeteo, scarica l'app. Le città italiane sono bollenti, ma non è che c'è felicità invece a Londra, ne parliamo tra poco.

0: domenica.
1: Buona domenica, siamo perfettamente allineati con Safe, con questa canzone alle 8:22. Allora, con sto caldo, con queste città bollenti, uno cosa può pensare? Prendo un volo, mi faccio un'ora e mezza di volo, vado a prendere un po' di fresco nelle campagne inglesi o in qualche parco londinese. Sbagliato, perché anche in queste settimane è stato un clima torrido, anzi addirittura il luglio del 2026 in Inghilterra è stato il mese più secco degli ultimi 190 anni e c'è una foto emblematica di Hyde Park, non so se l'avete vista, che mette a confronto l'estate scorsa, cioè il parco nell'estate 2025, con quella dell'estate 2026, praticamente tutto bruciato, sembra di essere in un deserto. E anche Stonehenge, il Galles, si mostrano come mai visti prima, appunto nell'estate 2026, caratteristici prati verdi si sono trasformati in vaste distese d'erba bruciata, sono solo un ricordo da una siccità che in molte zone non si vedeva da quasi due secoli, appunto 190 anni. Per Inghilterra e Galles il mese di luglio è stato il più asciutto da quando sono iniziate le misurazioni pluviometriche, cioè c'è uno lì che si mette a misurare quant'acqua è caduta negli ultimi anni, 190 ne sono passati, in Inghilterra il record negativo di 6,5 mm, in Galles di 9,3, hanno dimezzato quelli precedenti nelle rispettive nazioni. Nel Surrey e nel Lincolnshire si sono registrati rispettivamente 52 e 43 giorni senza pioggia e per il Regno Unito è una situazione con pochi precedenti. Appunto bisogna andare indietro all'estate del 1893, quando a Londra furono 73 giorni senza precipitazioni. Quindi dobbiamo rimanere qua, forse è meglio.

0: Mazza su RDS. Allora, c'è sempre qualcuno che sta peggio di noi, non ci lamentiamo. Parlavamo poco fa della situazione piuttosto difficile, complicata che c'è in Inghilterra per quanto riguarda il caldo e la siccità, però volevo ricordarvi che per esempio nel deserto di Atacama, che si trova in Cile, ecco, lì non piove proprio mai, è il posto più arido della terra, praticamente all'anno ci sono solo 15 mm d'acqua, quindi alla fine siamo nel lusso noi qui in Italia a 50 gradi. Va bene, allora alle 8:28 siamo pronti per sentire una novità, questo è il nuovo di Olivia Dean.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
1: Novità.
3: New music.
2: Novità RDS.
4: Olivia Dean, Baby Steps.

Stand by me alle 8:35. Allora tra poco su RDS faremo i conti in tasca ai super VIP che non badano a spese evidentemente per quanto riguarda le vacanze. Tra l'altro io e Francesco Cadente ci siamo consultati, in realtà potremmo fare anche noi una vacanza di questo tipo, ve ne parliamo tra qualche minuto, state qua.

0: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
1: In the sky, you know how I feel.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
2: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Piemonte, la tua vacanza nel verde, parchi naturali, avventure e itinerari a misura di famiglia. Vivi un'esperienza unica. Piemonte is eccellenza italiana. Scopri di più su visitpiemonte.com.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
7: Piacere, Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Questi VIP che si dividono tra Italia e Baleari la fanno girare l'economia, eh? Tra poco!

0: White Girl Wasted, c'è anche Anna qui su RDS, un quarto d'ora e saranno le 9. Insomma, i VIP sono sempre quelli i nomi, perché sono attesi tanto per cambiare David Beckham e Victoria Beckham, sì, che saranno appunto in Italia, si dividono tra Portofino, Sardegna, Costa Azzurra e poi ancora, beh, CR7 con Giorgina, Leonardo DiCaprio, che è il re delle vacanze in yacht tutte le estati, anche lui in Italia, in Costa Azzurra, e insomma qui nel Mediterraneo con tanti amici a bordo. Ma quanto costano le vacanze dei VIP, se vogliamo fare i conti in tasca? In realtà potremmo andarci anche noi, caro Francesco, vediamo un po'. Allora, uno yacht può costare a settimana circa 200.000 euro, ci stiamo dentro?
1: Ah, ma certo.
0: Se andiamo in 200.000 spendiamo un euro a testa, quindi bene, potremmo permetterci anche noi questa vacanza. Però si va dai 300.000 ai 500.000 euro a settimana.
2: Ci sta.
0: Beh, insomma, lì saremmo in 500.000, la vedo un po' più dura. Queste sono le cifre, poi ovviamente esclusi carburante, equipaggio, tasse portuali e servizi personalizzati. Questi sono i numeri, non certo alla portata di tutti, per una vacanza di una settimana su uno super yacht. Ci sono delle società specializzate, come sappiamo, nel charter, che propongono imbarcazioni di lusso con piscine, spa, cinema, perché uno in mezzo al Mediterraneo si fa una crociera di una settimana e va anche al cinema, ha voglia di andare al cinema, insomma mi sembra un tempo buttato via. Poi c'è anche la palestra, il beach club privato, moto d'acqua, vuoi rinunciare alla moto d'acqua, e persino l'eliporto. Quindi allora gli yacht più richiesti, si parte da 200.000 euro a settimana, però le imbarcazioni più grandi possono addirittura superare tranquillamente anche i 500.000, fino ad arrivare a 1 milione di euro a settimana per appunto i modelli più esclusivi. Andiamo in 1 milione, spendiamo un euro a testa, alla fine possiamo permetterci anche noi questa vacanza.

Dance Everybody Get Up and Dance, c'è anche Madonna su RDS. Perché spendere 500.000 euro a settimana per uno yacht che è un po' da poveri, tra l'altro, perché per esempio abbiamo scoperto che da un cantiere olandese è arrivato questo nuovo breakthrough, si chiama così, uno yacht da 3 milioni di dollari a settimana, e che diciamo pone questo yacht ai vertici della categoria dei più lussuosi al mondo. Ci sono delle caratteristiche incredibili, perché per esempio è alimentato a idrogeno questo yacht, ha 12 posti che appunto possono così tranquillamente farsi una bella settimana nei mari di tutto il mondo, e quindi questo lo pone, anzi addirittura si può arrivare a 3,5 milioni, escluse le spese accessorie, quindi carburante, equipaggio, si arriva tranquillamente magari anche a 4 milioni a settimana. 8:54, arriva l'ultima canzone per quanto mi riguarda, ed è questa di Achille Lauro.

0: Allora, Mauro Casciari che ha questa maglia per depistare i controlli. Questo,
1: no, buongiorno.
2: Inizieremo l'appuntamento di oggi, domenica, parlando proprio di questo, perché c'è una polemica in atto. Lui, cioè, è una polemica politica oggi quella di Mauro Casciari.
3: Chi non guarda i 265 della TV non capisce che ho una maglia polo con i colori della Spagna.
2: Non diciamo altro, poi tratteremo l'argomento tra poco, perché oggi è polemica.
0: Bene,
2: si scherza,
0: ma devi andare in Spagna prossimamente?
3: Ma non si sa, io sai, cambio le destinazioni.
0: Sì, lo so, all'ultimo momento.
3: Comunque posso dire che sono molto contento alle 8:58. Quando ero piccolo io sognavo di fare la radio ed essere in onda su RDS il 9 di agosto alle 8:58 con Corrado Trisoglio.
0: Immagino.
3: Che adesso
0: era un incubo più che un sogno.
3: Con Paolo Piva, con il nostro cadente, anche con Paola Gubbiotti. Sì,
2: Paola Gubbiotti.
3: Per le news e tanti amici, ho detto che bello che il sogno si è realizzato.
0: Fantastico.
3: Eccomi.
2: Iniziamo tra poco.
0: Dream come true.
3: Sì.
0: Va bene. Iniziamo allora, noi ci sentiamo domani mattina alle 5. Sono sempre qua. Se vuoi venire domani alle 9, mi ritrovi.
3: E ci sarò. Ci sarò. Guarda, casualmente ci sarò tutto agosto.
0: Ciao a tutti.
2: Ciao.
4: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
5: Summertime.
6: La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
7: My Summer Station.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: L'abbiamo annunciata, fresca come una rosa. Buongiorno, Paola Gubbiotti.
9: Buona domenica.
3: Sentiamo le ultime dall'Italia e dal mondo, adesso su RDS.
9: Ucraina, Odessa e Kharkiv sotto un massiccio attacco russo, ci sono vittime e feriti. A Belgorod droni di Kiev hanno preso di mira il quartier generale del servizio di intelligence russo. Gli inviati speciali americani Witkoff e Kushner a Kiev e a Mosca nei prossimi 10 giorni. In Spagna controlli rafforzati per i viaggiatori provenienti dall'Italia dopo che il nostro governo ha deciso di non revocare la sospensione dell'accordo Schengen come aveva chiesto Madrid. La Guardia Civile ha controllato i documenti di circa il 5-10% dei viaggiatori provenienti dal nostro paese. La Farnesina ha rafforzato l'assistenza dei consolati. Bruxelles tenta una mediazione tra i due paesi. In Nepal i soccorritori hanno recuperato 5 corpi dal ghiacciaio dello Yalungri sull'Everest. 2 molto probabilmente sono quelli dell'abruzzese Marco Di Marcello e dell'alto atesino Marcus Kirkler. I 2 italiani erano dispersi dal 1° novembre, quanto si apprende da fonti dell'alpinismo italiano. Collisione sfiorata all'aeroporto di Sydney, una persona è rimasta ferita. Un aereo in fase di rullaggio ha frenato bruscamente per evitare un Boeing che veniva trainato. Aperta un'inchiesta. Weekend di esodo, italiani in viaggio con caldo, afa, temporali di calore e il caro carburanti che quest'anno rischia di pesare per oltre 1,1 miliardi di euro in più ogni mese rispetto al 2025, la stima della CGA. Paolo Zabeo, Ufficio Studi.
10: Gli aumenti più marcati in termini percentuali

0: lì si dovrebbero registrare in Basilicata, dove l'aumento raggiungerebbe il 21,6%, pari a più 9,8 milioni di euro al mese. Seguono la Campania e la Puglia, entrambe con un incremento del 21,3%. Un quadro che evidenzia come l'andamento dei prezzi dei carburanti continui a produrre effetti significativi e disomogenei sul territorio nazionale, con ricadute particolarmente rilevanti per le famiglie e le imprese delle regioni del Mezzogiorno.
1: Siamo allo sport, europei di nuoto a Parigi, altre 3 medaglie d'argento per l'Italia. Greg Paltrinieri trascina la 4 per 1500 mista, Elisa Cosetti e Andrea Barnaba secondi nei tuffi da 20 metri. La MotoGP a Silverstone, sprint race a Martin davanti a Ogura e a Bezzecchi, la gara alle 14. Il calcio, Diana Bianchetti, capo delegazione della Nazionale, l'annuncio del presidente della FIGC Malagò. Coppa Italia 32esimi, il Catania batte il Vicenza 4-3 ai rigori, al primo turno affronterà il Parma. 3-1 dell'Ascoli al Potenza, se la vedrà con il Genoa. Il tennis a Montréal, Luciano Darderi ai quarti, battuto in 3-7 il portoghese Borges, fuori nel doppio Arnaldi Musetti, nel misto a Toronto avanti Sara Errani. Wakeboard, 2 ori azzurri nella giornata conclusiva dei mondiali al Lago del Salto, sono quelli di Veronica Rivia nella classe Junior Women e di Matteo Molinari nella Junior Men. Argento per Federico Dallago nella gara Open maschile, bilancio finale per l'Italia, 3 medaglie d'oro, un argento e un bronzo. Questa è RDS.
2: Alle 9.02 minuti di questa domenica, in una giornata nella quale l'Italia ha bloccato Schengen e la Spagna ha aumentato i controlli alle frontiere per gli italiani, Mauro Casciari ha messo la maglietta con la bandiera della Spagna, quindi presumo che tu debba andare in Spagna prossimamente.
3: C'è polemica, amici, c'è polemica, siamo l'asticella, vediamo se riapriamo queste frontiere, le chiudiamo, insomma. Comunque, buongiorno Paolo Piva, buongiorno, buona domenica anche buongiorno a Francesco Cadenti. Regia, è un piacere essere qui con voi fino alle 13.
2: No, prima, dai, niente, nessuna polemica, ovviamente. Si scherza. Buongiorno a tutti, benvenuti.
4: All'inizio di ogni ora,
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: maledetto Fulminacci che è riuscito a creare un grande successo estivo che però non è un tormentone perché molto light, molto elegante, non è un, diciamo un circo.
1: Sono d'accordo.
0: Sai, bello. Su RDS 100% grandi successi. La voce che sentite è quella di Paolo Piva da Milano e Mauro Casciari da Roma.
1: Guarda, sono d'accordo, devo dire che io e te siamo d'accordo su molte cose. Eh,
0: eh sì, Paolo, sposiamoci. E
1: mi dispiace, sono già sposato. Questo è il problema vero.
0: Vabbè.
1: Allora, senti un po', oggi domenica alle 9:10, domenica 9 di agosto, sì, è una giornata importante per la musica perché sarebbe stato il compleanno della grandissima Whitney Houston.

0: canzone, ragazzi, che bella!
1: Un inno degli anni Ottanta, una scarica d'energia. Vi è arrivata?
2: Sì!
0: Bene. Ma è vero, ce ne sono diverse, insomma, che danno questa energia di Whitney Houston. Sarebbe stato, perché come sapete purtroppo Whitney Houston è passata a miglior vita, come si dice, nel 2012, l'11 di febbraio. Sarebbe stato il compleanno, ma lo segnaliamo anche.

0: Anche perché, a parte la grandissima artista che è stata, tra l'altro sai che questa canzone è il singolo di lancio del suo secondo album, sì. Whitney, è diventato uno dei suoi più grandi successi e le valso il Grammy per la migliore interpretazione vocale pop femminile nel 1988.
1: Mamma mia, bravissima.
0: Ne ha quanto 20, tempo è passato.
1: Ne ha
0: però,
1: vinti tanti di Grammy, ricordiamo che 100 Grammy fanno un etto, lo dico sempre. Brava Whitney.
0: No, tu non l'avevo ancora sentita. È bella, questa me la rivendo, te lo dico. E allora succede questo: la Mattel, produttrice della Barbie, le ha dedicato e la promuoverà ufficialmente oggi proprio in un evento dedicato a un'associazione legata a Whitney Houston. Ha creato la Barbie Whitney Houston, ma vestita come all'epoca, con un vestito rosa viola, con i capelli che aveva all'epoca, tutti cotonati che aveva all'epoca, e col microfono, insomma, una Barbie dedicata che rappresenta proprio Whitney Houston. Il problema è che è in vendita solo negli Stati Uniti, credo al momento, ma mi auguro che arrivi e ritorni, cioè arrivi anche in Italia presto, perché molti secondo me vorrebbero acquistarla.
1: Sì, perché è anche un simbolo veramente di un'epoca, per quanto mi riguarda. Posso lanciare un'idea ai nostri ascoltatori e ascoltatrici?
0: Dai, dai, sentiamo.
1: Questa domenica ci sono anche un sacco di bambini che ci ascoltano, che magari Whitney non la conosce, non la conosco, ed è giusto così, anche di adulti, grandi e piccoli. A chi vorreste dedicare una bambolotta, una bambola? Ma potrebbe essere anche una persona qualunque, cioè tipo mia zia, chi vorreste vedere?
0: Ecco, tra l'altro, allora facciamo così: se è una persona che noi non possiamo conoscere, quindi un vostro parente, un vostro conoscente, spiegateci almeno il perché
1: e come è fatta la bamboletta.
0: Ok. Se invece è un personaggio famoso, ci sta, ci dite la vostra motivazione, ci sta. Certo. Tu ne hai una?
1: Io? Ma guarda, io vorrei fare la bambola di Anna Pettinelli. Si chiama Anna Pettinella e ha la spazzola, la pettini, ha i capelli ed è già filtrata, cioè nel senso che ha un filtro incorporato, per cui è sempre dodicenne, ecco, cioè, eterna dodicenne.
0: Saluti Anna Pettinelli, che è in viaggio, in vacanza, giustamente meritate dopo un anno tutte le mattine qui su RDS, e che ritornerà a settembre.
1: La corona e la regina, insomma. Certo. Tu la vuoi dedicare a qualcuno? Cioè una
0: ma io, guarda, ne ho un po', per cui prendo una decisione, ne scelgo uno, te lo dico tra poco. Okay. Intanto, voi a chi dedichereste una bambola? 38822 38822.
1: Messaggi vocali o anche scritti, insomma, siamo pronti.
2: RDS.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Martin Garrix e U2, Fireflies. Chris De Sarandi, Good Old Days. Cazzi Eye, Animal.
1: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

0: Sienna Spyro, Material Lover su RDS 920. Ma l'hanno fatta la bambola di Sienna Spyro? Non credo.
1: Ma è
0: ancora
1: un po' troppo presto, perché è stato un successo di colpo, almeno internazionale. Poi lei non è nata oggi. No, però non ci vuole un po' per produrle le bamboline. Di questo parliamo, amici.
0: Non
1: di
0: è neanche nata ieri, come si dice. Tutto sommato.
1: Bambole, amici di RDS.
0: Bambole, sì, vi abbiamo chiesto qual è la bambola che vorreste, cioè a chi regalere, cioè di chi fareste una bambola. E, però attenzione, al 388-22-388-22 vi chiediamo di rispondere. Non credo abbiano fatto la bambola neanche di Dua Lipa.
1: E credo di no. Cioè, abbiamo un messaggio, non so,
2: Buongiorno, buona domenica, ragazzi. Beh, io senza alcun dubbio comprerei la bambola di Bono Vox.
0: Vedi?
2: Perché comunque è un mio mito, ma è anche riconoscibilissimo con i suoi occhialetti e i suoi outfit quasi sempre di colore scuro. Quindi sì, Bono Vox, senza dubbio.
0: E di fianco a Whitney Houston, il Ken Bono Vox.
1: Ci sta, giusto. E dicevi di Dua Lipa?
0: Dua Lipa non credo ci sia una bambola, però io la farei.
1: Sì, mi ricordo una, mi ricordo due.

0: ci siamo dimenticati, ce lo fa notare il nostro regista Francesco Cadente qui a RDS, che Dua Lipa non avrà anche la bamboletta, che forse c'ha, però ha fatto Barbie, cioè comunque
1: era nel film, film, è vero, era nel
0: quindi,
1: film
0: super top,
1: brava Dua Lipa, appena ritrovata qui su RDS. Siamo pronti a giocare?
2: Sì,
1: dai dai dai,
2: Quinza Fando,
3: il gioco dell'estate di RDS.
1: Vedere però in televisione il suggerimento,
0: no,
1: mi raccomando.
0: No. Sto mostrando l'app sul canale 265 della TV, perché con l'app di RDS si gioca Quizzappando.
1: Quizzappando, il gioco che vi permette di vincere la nuovissima RDS bag. E cosa dovete fare? Noi vi facciamo adesso una domanda, vi chiediamo di rispondere via WhatsApp 388 22 388 22. Se state guardando la televisione RDS Social TV 265 del digitale terrestre, Mauro vi sta facendo vedere che sotto il suggerimento che c'è all'interno della nostra app, che vi chiediamo di scaricare se volete avere il consiglio per capire, quel tastino verde serve per inviare direttamente il WhatsApp, altrimenti potete scrivere al 388 22 388 22. Però scaricate l'app, perché c'è un gratta e vinci tipo che vi, sì, dà un suggerimento importante.
0: Oh, appena l'abbiamo detto è apparso l'indizio, proprio puntualissimo, sì, sincronizzato. Per rispondere a questa domanda, è molto difficile altrimenti capire la risposta senza l'aiuto,
1: sì,
0: che,
1: sì,
0: c'è sull'app.
1: Sì, sì, sì.
0: Sono golosissimo di... potrebbe essere qualunque cosa, ma vero, l'aiuto aiuta.
1: Guardate l'indizio 388 22 388 22, giocate con noi per vincere l'RDS bag.
0: Estiva,
3: relax, musica e tanta compagnia. Summertime,
4: summertime on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app
5: RDS.

0: fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000€ di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950€ oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700€, 35 rate da 99€ al mese, rata finale 8.011€. Tanfisso 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950€ su Fiat.it.

0: 9:29, buona domenica Italia. Saluti cari da Mauro Casciari, da Paolo Piva, il conduttore che supera ogni aspettativa. E col sole cocente arriva Francesco Cadente che ne mixa 4.
1: Ciao.
2: Ogni estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.
3: La tua musica è su RDS.
2: 100% grandi successi.

0: Hai visto? Hai visto che capelli cotonati,
1: sì,
0: nel video di questa canzone fa rendere, sì, insomma, gli anni erano quelli, un po' come Whitney Houston di cui parlavamo prima, della bambola della Mattel fatta in occasione del compleanno oggi di Whitney Houston, sarebbe stato il suo compleanno, no?
1: Esatto, amici, e facciamo comunque gli auguri alla Whitney, perché quando uno lascia delle cose rimane immortale, no? Delle
0: cose, in questo caso,
1: canzoni, anche attrice, quindi la bambolina di Whitney Houston è un qualcosa che la consacra come icona. E chi vorreste bambolizzare?
0: Sì, lì le hanno fatto proprio una Barbie, ma qui possiamo parlare di bambole in generale. Cioè, di chi secondo voi andrebbe fatta assolutamente una bambola? Possono essere personaggi famosi, ma anche personaggi che fanno parte della vostra vita. Raccontateci però il perché, ovviamente, no? Sentiamo.
2: Comunque, a mio parere dovremmo fare le bambole di quei personaggi che hanno fatto la storia. Tipo, ma cioè, che vuoi o non vuoi, tu devi sapere di quel personaggio, Michael Jackson, Vasco Rossi, Ultimo, quelli che hanno mosso le masse, cioè, come la religione, forse anche di più. Di quelli lì io ci farei una bambola.
1: Hanno mosso le masse, me lo scrivo su una maglietta, mosso le masse.
0: Beh, è vero, perché poi anche Ultimo ha fatto il concerto nel Tor Vergata, che ha battuto il record di Vasco Rossi addirittura, quindi assolutamente sì, ci sta. Quale bambola fareste voi, di chi?
1: Potrebbe essere anche un vostro parente, un vostro amico, però spiegateci il perché in quel caso. Se sono personaggi conosciuti, non c'è bisogno. Messaggi vocali 38822 38822. Buona domenica.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Can't
7: touch this. Bastano €4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù, hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli €4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Io sono Paolo Corazzone e tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
9: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
0: Sono stati in concerto ad Asti, i One Republic, noi li ritroviamo qui su RDS e questa è West Coast.

0: Ma che energia su RDS! Io voglio salutare Alternate, che c'era negli anni 90 e c'è anche adesso, tra l'altro sul 265 della TV si vedono tutti i video, è leggermente, diciamo, filtrata, però è sempre una grande artista, grande donna, carica di energia.
1: Assolutamente.
0: Bambolina subito per Alternate.
1: Bambolina per Alternate, perché stiamo parlando di questo, o meglio, sulla scia della Barbie fatta per celebrare il compleanno di Whitney Houston, ossia oggi negli Stati Uniti, la Mattel ha fatto la Barbie. Vi abbiamo chiesto qual è la bambola che fareste, cioè di chi la fareste, ok?
2: Io farei molto molto volentieri la bambola di Mara Maionchi, secondo me farebbe tanto tanto ridere. Stefano, da Cortiani.
0: Bella. Poi pigi la panzetta e dice una delle sue frasi. Bellissima, bellissima.
1: Sì, sono d'accordo.
3: Io farei la bambola di Samira Lui, scala 1 a 1.
1: Ah, beh.

0: Sì.
1: Amici, Samira Lui.
0: Saluti a Samira Lui, sì. Bellissima e bravi. Ciao, e sì. Poi però bravissima.
1: Sì, conduttrice, co-conduttrice sì. della Ruota della Fortuna su Canale 5. Donna notevolissima, insomma, tutti i punti, da tutti i punti.
2: Allora, secondo me indiscusse ci vorrebbero le parti di personaggi come Michelangelo, Leonardo da Vinci, Raffaello, Giotto, sicuramente loro, Dante Pascoli, tutti questi. E poi a livello personale le bambole delle nonne e dei nonni, anche perché sono i primi purtroppo ad andare via della nostra vita.
0: Scusa, due cose.
2: E quindi sarebbe un bel ricordo avere le bambole.
0: Sono d'accordo con te, sono d'accordo con te. No, mi ha fatto sorridere, non i nonni, mi ha fatto sorridere Leonardo da Vinci, perché rispetto a Mara Maionchi, Leonardo da Vinci, se le schiacci la pancia, ti dice: l'ho inventato io!
1: Non valgono le tartarughe ninja, cioè Leonardo, Raffaello, però non sono proprio.
0: Senti, a proposito dei nonni, allora, non ci sono le bambole, o forse si possono fare, però io ricordo di aver raccontato, in effetti c'è, esiste, di un'app, non so se lo sai, che si chiama Two Way, che io la trovo allucinante. Però va bene, tu, un'app che con l'intelligenza artificiale registra immagini e audio vocali del nonno, della nonna o della persona che vuoi inserire all'interno dell'intelligenza artificiale. Quando questa persona passa a miglior vita, l'intelligenza artificiale permette di comunicare con quella persona, della quale viene creato un avatar online, sì. E fai delle videochiamate con quella persona come se fosse realmente lei.
1: Allora, guarda, c'era un film 10 anni fa, quando tutto questo era poco immaginabile, che faceva questa cosa qua. Io ti dirò la verità, alla fine a me piace che le persone che non ci sono più rimangano nei nostri ricordi.
0: Sono
1: io ho anche tante foto di mio papà, tantissimi video, però non ne sento la necessità. E quindi...
0: No, infatti la trovo allucinante, però esiste, c'è la tecnologia, fa anche questo e dobbiamo farci i conti.
1: Eh sì.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: Che bella questa canzone, è molto estate, no?
1: Eh sì, ma c'ha la samba nel sangue, Gaia, voglio dire, sì. C'ha tante cose belle dentro
0: e anche fuori.
1: La samba ce l'ha, cioè c'è questo ritmo e mi piace quando uno porta le sue radici in giro per l'arte, per il mondo. In fondo è bello mescolare le culture, bellissimo.
0: Sono d'accordissimo con te. Abbiamo parlato di bambole, ne avete raccontate tantissime, grazie per la vostra partecipazione, quanti siete anche di domenica mattina, ci fa piacere. Tra poco ci informiamo, le ultime news, arriva la redazione.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come

0: o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen Era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: In redazione Paola Gubbiotti, buongiorno Paola.
3: Buona domenica.
2: Buona domenica a te, scopriamo che cosa succede in questa edizione dell'attualità.
3: I ribelli Houthi hanno rivendicato un attacco ad un impianto petrolifero a Jizan, lo riferisce la milizia filo-iraniana che controlla lo Yemen occidentale, e in Arabia Saudita colpita un'area industriale del gas. Nell'area si sarebbero sviluppati incendi, riferiscono i media locali. Intanto l'Iran detta le condizioni per riaprire lo stretto di Hormuz, stoppa i raid statunitensi, revoca del blocco navale la fine delle sanzioni. Ottimista il ministro degli esteri Araghchi, molto vicini ad un accordo. E secondo i media di Tel Aviv, Israele si sta preparando alla possibilità di lanciare attacchi unilaterali sull'Iran se gli Stati Uniti decideranno di rinunciare ad una nuova escalation. In Cina si avvicina il tifone Dolphin, a Shanghai 1.400 i voli cancellati, nella provincia evacuate 99.000 persone, a Okinawa migliaia di famiglie senza elettricità, a Taiwan cancellati i collegamenti con i traghetti e 180 voli. L'Italia cresce ma a velocità diverse, il PIL dipende dai territori, come emerge dalle stime di Confesercenti per il 2026, il presidente Nico Gronchi.
4: Il passo più rapido sarà quello del Trentino Alto Adige, che dovrebbe chiudere il 26 con un aumento del PIL dell'1,5%, in coda la Val d'Aosta, unica regione in contrazione anche se solo dello 0,1%. Tra la prima e l'ultima regione lo scarto di crescita è di 1,6 punti. Le distanze però aumentano se consideriamo i capoluoghi, Bolzano e Maglia Rosa con un più 1,8% davanti a Roma e Milano, che rimangono appaiati all'1,6%, chiude Reggio Calabria sostanzialmente a crescita zero e lo scarto tra il primo e l'ultimo capoluogo è di 1,8 punti.
3: Italia ancora rovente con 19 città con il bollino rosso e allerta per temporali di calore in 4 regioni, Calabria, Basilicata e su settori di Abruzzo e Molise. Sentiamo le previsioni con Trebi Meteo.
5: Ci attende una domenica ancora all'insegna del sole sul nostro territorio, salvo per un po' più di instabilità tra pomeriggio e sera sui rilievi della nostra penisola, in particolar modo su Alpi e Prealpi. Temperature massime che saranno di nuovo in aumento, ma in ulteriore aumento con l'avvio della settimana, poiché rimonterà l'anticiclone nordafricano. Calde d'afa infatti che torneranno ad essere molto intensi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Questa è RDS.
6: Buona domenica Italia, saluti cari da Mauro Casciari da Roma e dal conduttore che supera ogni aspettativa, Paolo Piva da Milano.
2: Che bello, poi tu da Roma con le braccia alzate così, sembra il Papa quando dà la benedizione, quindi molto molto istituzionale.
6: Sì amici, perché tutto quello che sentite lo potete vedere sul canale 265 della TV.
2: Fidatevi. Beh, vero, siamo... siccome ci sono poi molti locali, molti locali, molte attività che diffondono la nostra social TV, magari molti ci state vedendo. Buongiorno a tutti.
6: Eccoci amici, fino alle 13 in questa domenica di festa. Così,
7: estate. All'inizio di ogni ora
8: i tuoi ricordi e le tue emozioni
7: con un successo senza tempo
8: della tua estate.